0: Ma io avrò malco. Ai no.
1: Vai, le che scrive? Ai no. Qui, se mi raccro.
2: Tavato.
1: Che mi ero ilki?
2: Dirò una hando ilki?
1: Hando ilki?
2: Nasga.
1: Mi tagli a tazza lì, credi?
2: A tazza lì, non sai la gomma con il lamba.
1: Da hanno credi, credi? Cazzo che te lo vuoi?
2: Da hanno.
1: Da
2: hanno. Zibo anno. Ma sa un'adina sgatama?
1: Himoni.

0: Non avrà Marco. Ai no.
1: Vai, de che scrivi?
0: Ai no.
1: Qui, sembri da cro?
2: Tava tu.
0: Che mi ho ilki?
2: Di rimna hando ilki?
0: Hando ilki?
2: Nasga.
0: Mi tagli a tazza lì, credi?
2: Hai tazza lì, non sai la gomma con il lamba.
0: Da hangri, da? Cazzo te lo vuoi?
2: Da hani.
0: እዚ በዓል
2: ምሳውን ዓድና ዝገጠመ
0: ሂሞ